0: Máxima 99.1.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare? Dove sarà?